farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la demanda farai ballar, vedrò tanto dall'altro canto, con questo quello amoreggiar, alla malista, come mattina tu la regina deve mentar, alla malista tu la regina deve mentar, se tu mi piazza qualche ragazzo, te come quella cercamela. Alla manista, domani mattina, tu una regina te...